0: 潍柴动力凤凰大事业，近年来各类极端灾害频频来袭。
1: Earthquake, hurricane, flood. There's really not too many places that Mother Nature won't try to kill you.
0: 跟随亲历者的视角，重回灾难发生的瞬间。
2: This is the most violent tornado I have ever seen by far.
3: It was extremely loud. There were car alarms going off, whole transformers explode.
0: 灾害来得越来越急速猛烈。 预警挑战难度升级。
4: It went from being a tropical storm all the way to very powerful Category 5 hurricane in about 2 days, and that's extremely rare.
0: 跨越全球多地，探寻灾难根源。
5: Our fire problems are more of a symptom of this economic shift.
0: 人类如何抗争？科学又将如何带领我们布局？极限地球向现而生。极限地球，今天凤凰卫视中文台。 潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司剧名赞助播出。科技赋能，装备美好。周日五星影院
6: ，Il fischio di Pulla, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
7: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati nel buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
8: Ti rivinco io i mondiali col Brasile. Promesso. Ti ricordi?
0: 八桥神奇的马尾辫，6月14日晚上9点15分，凤凰卫视电视台。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，解读国际大事，新闻全球覆盖，直击第一现场，捕捉香港新闻，孕育最强联系，融汇精彩，放眼未来。

0: 放眼全球局势，波谲云诡，
1: 以见识谋全局，深入盘点，
0: 立足政治经济学逻辑，明晰实践，
1: 理性思考，梳理发展脉络，
0: 从大国博弈到战略对垒，研判各方势力交锋，
1: 我石其平与您一起观世界，评天下，
0: 御柴机器石评天下，星期六凤凰卫视中央台。没有人上来就写好结局。
2: Ma non si credeva così le robe.
3: Tu sai che stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Per sciuffo.
4: Se le parece normal che estos niños no puedan hacer nada, como lo les anunció.
0: Per mo sì.
5: È not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默？
6: For 50 years we have been talking.Peace and non-violence.
7: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
4: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难，亦要执着前行。
8: I realized as we racked our brains for where to go and what to do, that it was up to me.
4: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
9: Proprio questo è il tuo mondiale.
6: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。凤凰卫视国际传播矩阵，凤凰卫视官方账号，网络综合精品内容，凤凰资讯号，直击新闻第一现场，香港 V 粤语传播最强联系，融汇精彩，放眼未来。人生的温度是烟火间沸腾的热浪，
10: 天天就这么画，这就是生活，
11: 越干越有劲儿，越烤越来劲的。
0: 是岁月里沉淀的风霜。
12: 他说我们苦尽甘来了，我说对，苦尽甘来了。
0: 是不息的暖流涌动着希望。
13: 我们当照片
14: 每天都开心，知足常乐。
0: 是不容的意志凝结着力量，
15: 坚坚持过来妞，小满妞，
16: 这一辈子苦中有乐。
0: 冷暖人生，星期六凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视

0: 近观中国，由中国茅台独家冠名播出，中国茅台香飘世界。清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路快活，要闻全面搜罗。每天七点唤醒体验长隆凤凰早班车，每天凤凰卫视中文台。没有人上来就写好结局。
1: Ma non si credeva fosse la Robin.
2: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Dei sciuffi.
3: Se le parece normal che estos niños no puedan hacer nada, como lei les anunció.
0: Dei mosci.
4: That is our final warning.
5: They're not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默？
6: For 50 years we have been talking.Peace and non-violence.
7: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难，亦要执着前行。
8: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
3: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
9: Proprio questo è il tuo mondiale.
6: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。
10: 就已经超过了90%。

0: 清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天七点唤醒体验长隆凤凰早班车，每天凤凰卫视中文台。没有人上来就写好结局。
1: Ma non ci credo, ma può uccidere Robby?
2: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Per Shufu.
3: Se le parece normal che estos niños no puedan hacer nada,
4: ¿sí?
3: Como lo hemos anunciado.
0: Per Moshi.
5: That is our final warning.
6: I'm not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默？
7: For 50 years we have been talking.Peace and non-violence.
8: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难，亦要执着前行。
9: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
3: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
10: Robby, questo è il tuo mondiale.
7: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。人生的温度是烟火间沸腾的热浪，
11: 天天就这么画，这就是生活，
12: 越干越有劲儿，越烤越来劲的，
0: 是岁月里沉淀的风霜。
13: 他说我们苦尽甘来了，我说对，苦尽甘来了。
0: 是不息的暖流涌动着希望，
14: 我们当照片
15: 每天都开心，知足常乐。
0: 是不容的意志凝结着力量，
16: 既然坚持过来就千万劲，
17: 一辈子苦中有乐，
0: 冷暖人生。

0: 周日五星影院。
1: Il fischio di Pull, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
2: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati in un buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
3: Ti rivinco io i mondiali col Brasile, promesso. Ti ricordi?
0: 八桥神奇的马尾辫，6月14日晚上9:15，凤凰卫视电视台。